0: scoganghiglio è il mambo. Mambo italiano è il mambo. Mambo italiano. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Nice.
1: You are listening to CKHA 100.9 in Halliburton and 97.1 in Minden.
2: Hey, this is Jason McCoy, and you're listening to 100.9 Canoe FM.